0: Akoto.
1: Yay.
0: Bami Akoto.
1: Yaju.
0: Eba azin eri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Hey, adi aya.